la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Se amare è un delitto, perché il nostro sangue ha già vinto, come l'amore di una madre che morirebbe per un figlio.